0: chiamava il nostro natural, chiamava il nostro regista, il mio appena si mette in
1: il nostro anche il cazzo.